Stefania Trochanowska. Vi sono sere. Vi sono sere diverse dalle altre, quando la preghiera sconfina nel peccato. Vi sono momenti in cui si vaga e si ritrova se stessi, perdendosi frattanto.

Petro Murianca, La porta di Brandeburgo. Nel mio piccolo paese non issano bandiere su monumenti. Nel mio piccolo paese, lontano da qui, nella Wemkowena, per le bandiere c'è solo il vento e monumento sono i rilievi grigiastri. Nel mio piccolo paese le speranze non appartengono a divisioni, ma esattamente come loro vivono e muoiono.